0: 60er, 70er, 80er. Oldies da.
1: Amico per sempre. Un amico del cuore. Il mio amico Polian.